0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la